parte del jazz neo-d'avanguardia, le posizioni africanistiche d'altronde io stesso avevo promosso 20 anni fa. Ecco che un suo brano esemplare in questo senso, trascinante, virtuosistico, quasi trionfalistico, animato si potrebbe dire da una sorta di sacro furore.